0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Ho sempre amato la mia casa, la mia cucina, il mio giardino, ma con il passare degli anni fare certe cose è diventato più difficile. Non mi ero mai reso conto di quanto certi semplici strumenti potessero rendere la vita quotidiana più sicura e più facile. Restare indipendenti non vuol dire rinunciare, ma avere l'aiuto giusto per continuare a vivere come si vuole. Scopri di più sugli attrezzi che puoi usare ogni giorno su www.liveup.org.au/multicultural resources.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: È ora aperta la nuova grande mostra evento del Melbourne Museum. Rome, impero, potere, persone. 180 straordinari reperti mai visti prima in Australia. Per scoprire il lusso della Roma imperiale, lo spettacolo dei gladiatori e la vita quotidiana degli antichi romani. Dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano. Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Roma, impero, potere, persone su museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale, per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Se ami questo show, aiutaci a tenerlo in onda. Questo programma è realizzato da volontari per te. La tua lingua vive qui, la tua comunità vive qui. Non limitarti ad ascoltare, fanne parte. Iscriviti o rinnova la tua iscrizione oggi. Solo $11 con agevolazione o $15 intero. Vai su 3zzz.com.au oppure chiamaci al 94 15 19 28. Lasciatemi cantare.
2: Ho sempre amato la mia casa, la mia cucina, il mio giardino, ma con il passare degli anni fare certe cose è diventato più difficile. Non mi ero mai reso conto di quanto certi semplici strumenti potessero rendere la vita quotidiana più sicura e più facile. Restare indipendenti non vuol dire rinunciare, ma avere l'aiuto giusto per continuare a vivere come si vuole. Scopri di più sugli attrezzi che puoi usare ogni giorno su www.liveup.org.au/multicultural resources.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

0: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e benvenuti al programma di Luce e Vita Oggi. Io sono Teresa Alto Italia e proprio oggi nello studio con me ho Barbara Minuzzo che come sapete è venuta circa 4 settimane fa, perché io vengo ogni seconda settimana, quindi se non mi sbaglio, vero Barbara?
1: Sì.
0: Quindi che adesso dopo si presenta lei stessa. E oggi mercoledì 26 maggio. E subito dopo la prima canzone ho in linea il professor Tom Padula con il suo segmento di Lingua e Cultura, e poi per la seconda parte del programma abbiamo Gennaro Cozzi per la Parola di Dio, più tardi. Quindi andiamo alla canzone adesso.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con poco di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. E così diventa tutto piccolo.

0: Abbiamo ascoltato Maria Pellicano con la canzone Te voglio bene assai. Adesso abbiamo Tom Padula in linea.
1: Sì, grazie Teresa. Aspetta. Oggi è molto importante.
0: Aspetta che
1: tutti.
0: C'è la musica. Allora, vai. Vai.
1: Oggi è molto importante. Ciao a tutti, oggi è molto importante perché voglio parlare, si arriva alle feste dell'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Ecco qua un articolo che ho scritto, anche per allora, che è uscito stamattina, però in inglese. Questo lo facciamo in italiano.
0: Va bene.
1: Italia, espressione geografica non più. L'ottantesimo anniversario della Repubblica d'Italia, 1946-2026, sarà presto celebrato in Italia e nella diaspora italiana in tutto il mondo. Come nazione moderna, l'Italia è giunta all'unificazione dopo molte guerre di indipendenza ed è finalmente riuscita a rivendicare la nazione il 17 marzo 1861. L'Italia non era completamente unificata e in effetti fatica ancora a essere unificata a causa delle condizioni economiche che variano da regione a regione. I governi hanno cercato di rafforzare i legami tra i popoli del sud, centro, nord Italia e delle isole. Personalmente penso che molti progressi siano stati fatti e continuino a svilupparsi, anche se ci sono punti di vista politici su come governare una penisola storicamente divisa. Mi permetto di dire che queste differenze culturali rendono l'Italia una meta turistica molto attraente. L'Italia non è mai stata una nazione unificata dai tempi dell'Impero Romano. In effetti non si può dire che l'Italia come nazione sia mai stata politicamente unita fino a dopo il Risorgimento. In termini europei, oggi l'Italia è una nazione che fa parte dell'Europa unita. Voglio raccontare un po' della storia che ha portato all'unificazione dell'Italia. Quanto progresso si è fatto per una nazione europea nuovamente divisa dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo nel 1815. Dopo questa sconfitta, la Francia perse la sua preeminenza politica. L'Europa si trovò di fronte al difficile compito di ristabilire l'ordine politico dopo più di 20 anni di rivoluzioni e guerre. Grazie a Napoleone Bonaparte.
0: Sì, certo.
1: Questo processo ebbe luogo al Congresso di Vienna, settembre 1814, giugno 1815, durante il quale le principali potenze europee, Austria, Prussia, Russia, Gran Bretagna e una Francia restaurata, ridisegnarono la mappa politica del continente. In questo contesto, il cancelliere austriaco Clemens von Metternich definì l'Italia come una semplice espressione geografica, un'espressione destinata a diventare famosa. Con questa affermazione, Metternich descrisse la realtà politica della penisola italiana all'inizio del XIX secolo. L'Italia non era uno Stato unito, ma un mosaico di regni, ducati e territori soggetti a potenze straniere. Nonostante una lingua, anche con molte lingue locali chiamate dialetti, una cultura e una storia largamente condivise, mancava di una struttura politica comune. Dal punto di vista conservatore di Metternich, il nazionalismo rappresentava una minaccia per l'ordine europeo, poiché sfidava l'autorità delle monarchie tradizionali. Il Congresso di Vienna si basava su 3 principi fondamentali: legittimità, equilibrio di potere e conservatorismo. La legittimità prevedeva il ritorno delle dinastie rovesciate da Napoleone. L'equilibrio di potere mirava a impedire il dominio di una sola nazione. Il conservatorismo si opponeva alle idee liberali e rivoluzionarie. Questi principi determinarono il destino politico dell'Italia. La penisola fu poi divisa in diversi stati. Il regno di Lombardia, Veneto, fu posto sotto il controllo diretto dell'impero austriaco, rendendo l'Austria la potenza dominante dell'Italia settentrionale. Il regno di Sardegna, Piemonte, fu restaurato sotto la casa di Savoia con la funzione di stato cucinetto contro la Francia. L'Italia centrale fu frammentata in piccoli ducati governati da dinastia legata all'Austria, mentre gli stati pontifici furono restituiti al Papa. A sud il regno delle due Sicilie tornò ai Borboni spagnoli. Questo accordo politico rispondeva pienamente agli interessi di Metternich, poiché impediva la formazione di uno Stato italiano forte e unitario. Il nuovo ordine europeo stabilito dopo Napoleone fu apertamente ostile al liberalismo e al nazionalismo. Metternich divenne il principale artefice del concerto d'Europa, un sistema di cooperazione tra le grandi potenze volto a mantenere la stabilità attraverso la repressione dei movimenti rivoluzionari. Censura, polizia segreta e interventi militari furono impiegati per reprimere le rivolte, comprese quelle dei movimenti carbonari e Giovane Italia, delle società nazionali segrete nella prima metà del XIX secolo. Tuttavia, definire l'Italia come una semplice espressione geografica significava sottovalutare la crescente forza del sentimento nazionale. L'esperienza della dominazione straniera, in particolare quella austriaca, contribuì a rafforzare la coscienza nazionale italiana. Intellettuali, scrittori e patrioti iniziarono a concepire l'Italia come una nazione. Col senno di poi, la famosa frase di Metternich rappresenta sia la solidità sia i limiti del sistema viennese. Pur garantiscando decenni di relativa stabilità, ignorava le aspirazioni delle persone all'autodeterminazione. Queste tensioni esplosero a metà del XIX secolo con il Risorgimento, culminando nell'unificazione italiana del 1861 e dimostrando che l'Italia era molto più di una semplice espressione geografica. Gli anni successivi all'unificazione furono molto turbolenti per le regioni del sud e centro Italia. L'unità dell'Italia fu mantenuta anche con la perdita di alcuni territori dopo la Seconda Guerra Mondiale. Oggi gli italiani sembrano essere sempre più uniti da nord a sud, anche se continuano a resistere i sentimenti politici. La realtà politica per l'Italia è la sua identità europea, che ha reso possibile pace e stabilità tra confini liberi e la moneta unica. Celebreremo questo 80° anniversario della Repubblica Italiana a Melbourne. Ci sono una varietà di eventi, incluso quello che si terrà presso la sede del Club a Bulla, e che Teresa Alta Italia ne parlerà subito dopo di me. Saranno coinvolti il Consolato d'Italia, l'Istituto Culturale Italiano e altre organizzazioni locali. Nel frattempo continuiamo a dire viva l'Italia unita per tutti gli italiani che vivono dentro e fuori dell'Italia.
0: Ok, grazie Tom.
1: Mi è piaciuto.
0: A risentirci la prossima volta. E adesso, visto che siamo sull'argomento, vuoi stare in linea? Stai in linea, altrimenti ti... cioè, come vuoi.
1: Sì,
0: perché ci sono tanti divertimenti a Calabria Club per la festa, giustamente, dell'ottantesima della festa.
1: Ci sono feste anche nel club italiano, maggiori italiani.
0: Sì, e infatti, no, proprio adesso. Adesso so che inizia alle 12:15 con l'apertura di James Liotta, poi c'è alle 2:30 Casa d'Abruzzo, qua il coro di Casa d'Abruzzo che canta le National Anthem, poi 12:45 c'è sempre l'apertura, opening speech, cioè quando parla sicuramente parlano tutti questi tipo il console, tutti questi che sono che parlano
1: un ringraziamento
0: al console, e poi c'è alle 11:15, questo è nello stage, dentro, in due stage. Poi, quindi alle 13.40, vi sto dicendo quello che c'è dentro. 13.15, Brunswick South Primary School, qua c'è il coro di Brunswick South della scuola primaria. Poi alle 13.45 Veneto Club, il coro di Veneto Club. Alle 2.30 abbiamo una competition, c'è una competition, pasta chili competition, una raffle, dice qua. Poi alle 16, alle 4, Sane Core School of Tarantella, quindi con Rosa Voto e company. E poi alle 5, ore 17, la chiusura, closing the night. Però c'è fuori, cioè nel main stage fuori, che all'una dice qui che c'è al microfono Gisella Cozzo, poi c'è sempre la Tarantella, Folk Music e Sane Core, poi con School of Tarantella, alle 3, ore 15, c'è Elvira, come tutti conosciamo Elvira Andreoli, la nostra amica Elvira, e Caviscia Mazzella e company, con World Music, quindi la musica del mondo. E poi c'è alle 15.45, chiude Siesta Cartelli, Italia Pop Music. Quindi questi sono tutti gli avvenimenti che dovrebbero esserci domenica 31 maggio a Calabria Club. Tutti conosciamo i Calabria Club. Dove si trova 5 United Line Bula. Quindi se siete interessati potete andare direttamente perché è tutto gratis. Quindi poi ci saranno sicuramente delle bancarelle se volete comprare cibo, eccetera. Qui ho letto tutto quello che avevo e ve l'ho detto. Quindi adesso ciao Tom, grazie per aver coperto pure tu un po' di questa festa della Repubblica. Infatti io l'anno scorso non c'ero, quindi mi trovavo proprio in questo periodo, mi trovavo in Italia. Allora, a risentirci la prossima volta. Ciao Tom.
1: Pensavo che avevi chiuso, che si impegnano a festeggiare questo grande evento.
0: Esatto, anche perché ciao. È l'ottantesima
1: è un grande evento,
0: 80 anni sono 80 anni, quindi forse si sente più qui, lo sai, che in Italia questa festa, perché gli italiani, come tu sai, qui in Australia cioè, ci tengono moltissimo a queste feste, specialmente la festa delle Repubbliche.
1: Io sono stato a Roma un po' di volte quando c'era a giugno,
0: eppure io sono stata
1: la festa
0: l'anno
1: della
0: scorso
1: Repubblica. Grande evento a Roma.
0: Ci sono pure, sì, lo so, perché l'anno scorso infatti io proprio partivo proprio per andare a Novara di mio fratello proprio il primo di giugno, e quindi le strade erano un po' chiuse, mi ricordo tutti questi particolari. Comunque andiamo al dunque, perché sono le ore 1:23 minuti e state ascoltando Radio 3ZZZZ92.3 FM, e adesso Barbara pure con me che vuole parlare. Ciao Tommy, allora la prossima volta ci vediamo
1: ciao, molto probabilmente.
0: A Calabria Club. Ciao. Allora, adesso Barbara, presentati e fai tu qualcosa adesso.
2: Sì, grazie Teresa. Sì. Ieri era la giornata internazionale dei fratelli e mi sento davvero fortunata ad avere un fratello, e per questo oggi volevo condividere un piccolo pensiero proprio su questo legame così speciale. In un mondo in cui le famiglie stanno diventando sempre più piccole, dove molti bambini crescono con un solo fratello o sorella, o addirittura senza, il rapporto tra fratelli diventa ancora più prezioso. Un fratello o una sorella è molto più di un familiare, è l'unica altra persona al mondo che porta dentro di sé la tua stessa origine, metà mamma e metà papà, unite in una combinazione unica che non esiste in nessun altro essere umano. Nel mio caso siamo solo in due al mondo a condividere questo legame, mio fratello ed io. Ma oltre alla biologia c'è qualcosa di ancora più profondo. Un fratello condivide il tuo mondo fin dall'inizio, la stessa casa, le stesse tradizioni, le stesse risate a tavola, i momenti difficili, i ricordi dell'infanzia che piano piano costruiscono la persona che diventi. E soprattutto ricordano versioni di noi che il resto del mondo non ha mai conosciuto. Con una vita sempre più veloce e la famiglia e le famiglie spesso lontane tra loro, questi legami diventano ancora più importanti. Ci ricordano da dove veniamo, chi ci è stato accanto crescendo e quanto la famiglia possa essere un punto di forza, appartenenza e amore nella nostra vita. Per questo oggi è anche un invito. Chiama tuo fratello, scrivi a tua sorella, riallaccia un rapporto oppure semplicemente di grazie. Perché un giorno i ricordi che condividete potrebbero diventare tra le cose più preziose che avrai. Questa settimana penso a mio fratello con gratitudine, affetto e profonda riconoscenza per un legame raro e insostituibile. Yes. E voi, i nostri ascoltatori, qual è un ricordo, una lezione o un momento con tuo fratello o tua sorella che porterai sempre nel cuore? Buona settimana a tutti i fratelli e le sorelle e quelle persone speciali che condividono con noi la nostra storia, i nostri inizi e una parte eterna di ciò.
0: Eterna di ciò che siamo, io.
2: Yes,
0: brava.
2: Sì.
0: Brava Barbara.
2: Un grande abbraccio.
0: Grazie, molto bravissima proprio, perché veramente avere un fratello è molto bello. E, purtroppo mio figlio è solo, però io avevo due fratelli, ma purtroppo uno l'ho perso 2 anni e mezzo fa, quindi mi è rimasto solo uno, e lontano, perché si trova in Italia, si trova a Novara, e ringrazio Dio che l'ho incontrato di nuovo quest'anno, anche se l'anno scorso sono stato con lui 2 settimane a Novara, ma quest'anno purtroppo sono stata solo 5 giorni a Vicenza da mia nipote, però almeno ci siamo incontrati dopo diversi anni, dopo diversi anni l'ho incontrato l'anno scorso, per questo sono stato 2 settimane, e proprio in questo periodo mi trovavo proprio in Italia. E proprio per la festa della Repubblica mi trovavo da mio fratello a Novara, perché sono andata da lui il 1° di giugno. Quindi invece quest'anno, con la scusa di Sanremo, sono stata a febbraio, è marzo, in poche parole, marzo da lui, perché è la mia nipote a Vicenza. Comunque è bello avere un fratello e una sorella. Purtroppo anch'io dovrei avere una sorella, però purtroppo l'ho persa pure da piccolina. Non c'è. Ma chi ce l'ha? È bello tenerseli, perché purtroppo dico, la vita oggi non è facile, perché tante persone che hanno fratello o sorelle, o per un motivo o per un altro, non si parlano. E mi dispiace moltissimo dirlo, perché non è bello che per qualche motivo, per i soldi o per altri motivi, specialmente quando muoiono i genitori, succedono dei problemi tra fratelli e sorelle. E torno a ripetere, mi dispiace dirlo, ma conosco tanta gente che tra fratelli e sorelle, o sorelle, o proprio sorelle, che non si parlano, e non è bello assolutamente. Comunque adesso andiamo un'altra canzone, perché sono già le ore 29 minuti, state ascoltando Radio 3ZZZ 92.3 FM. Andiamo subito un'altra canzone. Ok.

Allora, abbiamo ascoltato la canzone della Little Tony Family, Riderà, quindi adesso voglio dirvi qualcosa per quanto riguarda la membership drive. Mettiamo subito un po' di musica, veloce.

Allora, questa musica era del maestro Roberto De Santis. E adesso, giustamente, vi voglio subito, aspetta un attimo, ricordare per quanto riguarda questo mese di maggio della Membership Drive. Chi si fa member in questo periodo? Tutto il mese di maggio, oppure chi rinnova l'abbonamento, che è soltanto 11 dollari per i pensionati e studenti e 16 dollari per tutti gli altri che sono normali, possono partecipare a diversi premi. Giustamente ci sono 2000 price draw, quindi, però per quanto riguarda tutte le nazionalità, non è che soltanto per gli italiani. Comunque, giustamente avete la possibilità di vincere uno di questi premi. E adesso vi elenco i premi. Abbiamo Gold Membership Sponsor. Ve li dico in inglese perché ce l'ho scritto in inglese qui, anche se poi posso anche tradurle qualcosa. Ace the Travel Agency, quindi l'agenzia di viaggio, My Travel Solution, with the price of return trip to the Philippines. Quindi c'è un viaggio di andata e ritorno from Melbourne to Manila. Quindi poi c'è il Museo del Vittoria, da dei biglietti, tickets, to exhibition, quindi Rome Exhibition, per due adulti e due bambini, giustamente, adulti e child, tickets. Potete andare a vedere Chance Work Color Exhibition, anzi, a parte quello di Exhibition Rome, c'è anche Quanti Chance Work Color Exhibition, anzi, questo pure per due adulti e due bambini, due biglietti. Poi c'è Cinema Nova Carlton, che ha 5 double pass addirittura. Poi abbiamo allora, Melbourne Zoo ci offre 12 mesi. È una membership, family membership per due adulti e addirittura up to five children. Poi Chimiste Warehouse a Brunswick, un'EMPA da 200 dollari. Banning Warehouse, sempre pure un voucher a Brunswick. E poi Cinema Tickets from Charmille Films for the film France, quindi become grafica. Comunque ci sono tutti questi premi che adesso, come vi ho annunciato, se vi fate membri entro questo mese, perché avete tempo, oggi abbiamo già 26, altri 5 giorni per farvi membri. Oppure rinnovare il vostro membership. Io già l'ho rinnovato perché mi scadeva proprio il 18 maggio, quindi e potete partecipare a questi premi. Adesso andiamo subito a un canto perché dobbiamo chiamare Gennaro per metterlo in onda. E vediamo subito il canto adesso.

0: di castello scrumere ci deve stare.
1: Ma ok. Ok, abbiamo ascoltato dai Inni di Lode 80 Gesù più che vincitore. Pronto Gennaro?
0: Sono qua, sono
1: vai,
0: qua.
1: Vai, tutto quindi, bene. Ok, vai.
0: Cari amici ed amiche in Cristo, buon pomeriggio. Come va? Il maltempo si fa sentire, purtroppo. Ma anche se è il tempo suo, il maltempo ci rompe sempre. Inondazioni e via discorrendo, disastri qua, disastri là. Ma noi abbiamo una futura terra davanti a noi, una meravigliosa terra riportata indietro ai tempi di quando Dio l'aveva creata, prima dello scivolone di Adamo ed Eva. Ma torniamo alla ragione del nostro incontro settimanale. Una passeggiata nei viali fioriti della parola di Dio. Nel passo di oggi noi siamo chiamati a prepararci per andare a vivere in questa nuova terra, a saper apprezzare i veri valori della vita, sia materiali che morali, oltre che spirituali. In altre parole, quei valori che trovano il loro vero significato solo in Cristo Gesù, che Gesù, preso nella sua forma terrena, diventa il prototipo del vero figlio di Dio, proprio come Adamo ed Eva prima del loro scivolone. Oggi leggeremo il testo che si trova in Filippesi, capitolo 3, i versi da 1 a 9, e li commenteremo man mano che li leggeremo. Dunque, ecco qua. È un passo questo che sembrerebbe esaltare le qualità di Paolo, in questo caso di Paolo, che vuole vantarsi delle sue superiorità come individuo, ma non è così, come vedremo fra breve. La volta scorsa abbiamo lasciato Paolo esprimere il suo desiderio sulla salvezza dei suoi cari filippesi, come un premio per le sue fatiche. Ed il passo di oggi, prima di toccare l'argomento principale che riguarda il mettere in guardia i suoi amici sugli eventuali pericoli che si presenteranno sul loro cammino. Quindi Paolo comincia con una raccomandazione. Sentiamo. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Ecco, rallegrarsi è sempre una cosa piacevole. E ci sono tanti motivi e tante maniere per rallegrarsi, ma ce n'è una che è realmente benefica a tutti gli effetti. Dice rallegrarsi nel Signore. E che significa? Paolo stesso ce ne dà un esempio. Leggo in anticipo un passo che riprenderemo fra qualche settimana. Sentite. Del rimanente, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Ecco qua. Rallegrarsi nel Signore significa permettere ai nostri pensieri, alle nostre parole, di rimanere nel campo di tutto ciò che è puro, cioè di quello che è in sintonia con il carattere del Signore. Quanta differenza con il modo di rallegrarsi di questo mondo. In questo mondo diverte solo quello che scivola nel dubbioso, che si tinteggia di osceno, che è materiale. Non è vero? Ma torniamo a Paolo. Paolo dice: a me certo non è di peso di scrivervi le medesime cose, e per voi è sicuro. Come secondo un buon genitore, non è di peso per Paolo ripetere gli stessi avvertimenti. Quante volte lo facciamo con i nostri figli? Non è vero? Attenzione qua, attenzione là, non fare questo, non fare quello. Perché questo? Perché conosciamo per esperienza i trabocchetti di Satana che Satana mette sulle nostre strade. Quindi essere in sintonia con i pensieri di Dio significa uscire fuori dal modo di essere di questo mondo. Ma torniamo a Paolo, che scende un po' più nel particolare. Ascoltate, guardatevi dai cani. Chi sono questi cani? Non certo quelle care bestiole che teniamo intorno a noi e che spesso diventano parte della nostra famiglia, no. Dice guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli della mutilazione, specifica Paolo. Il primo grande pericolo per la Chiesa primitiva non era tanto la persecuzione fisica che poteva costare solo la vita materiale dei credenti, ma quello che era più difficile era, e più importante, la persecuzione spirituale che li poteva tagliare fuori da Dio eternamente. Paolo si riferiva a quegli ebrei suoi connazionali che volevano introdurre la circoncisione come un fattore determinante per essere salvati. Al contrario di Paolo che proclamava solo la fede in Gesù come unica ancora di salvezza. Vedete, non era l'elemento umano che garantiva la salvezza, ma l'elemento divino. E Paolo chiama cani questi individui che di soppiatto si introducevano nelle chiese, quindi elementi di Satana. E Paolo, perché questi elementi volevano introdurre col pensiero della circoncisione, ma una circoncisione del cuore, dice Paolo, dello spirito. C'è un taglio netto contro il modo di vivere del passato, dice Paolo, questo era importante. Ed infatti lui dice, poiché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù. E Paolo aggiunge, e non ci confidiamo nella carne, cioè non ci confidiamo in noi stessi come persona fisica. E poi aggiunge qualche cosa che a prima vista sembra contraddire quello che aveva detto prima. Ascoltate, dice, benché anche nella carne io avessi di che confidarmi. Che vuole dire Paolo? Ascoltiamolo attentamente. Lui dice, se qualcun altro pensa di avere di che confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Cioè lui poteva dimostrare di essere israelita. Quindi si parlava delle persone che già cominciavano a credere in Gesù, ma quelli che erano ancora nell'ebraismo, no? Quindi lui poteva dimostrare di essere israelita a un valore più alto dei suoi oppositori, perché lui era colto e la sua cultura, sia a livello politico che spirituale, faceva capo a maestri di grosso calibro nella storia di Israele di quel tempo. Pensate che già da giovane lui faceva parte del Sinedrio, cioè il livello più alto dello Stato di Israele, dove i vari membri entravano a farne parte solo dopo una certa età. E Paolo ne dà la ragione, ascoltate, lui dice, io circonciso l'ottavo giorno, cioè l'ottavo giorno era il tempo stabilito da Dio direttamente ad Abramo, perché è per essere circonciso e far parte del popolo di Dio. Poi lui dice, io della tribù di Beniamino, quindi un ebreo di nascita, quindi ebreo di ebrei, quanto alla legge, qui Paolo si riferisce alla legge divina al completo, c'è quella morale dei 10 comandamenti e poi c'era pure quella cerimoniale, c'è quella che organizzava il sacerdozio e l'offerta del sacrificio, eccetera. Ed in ultimo quella sociale, quindi lui si chiamava fariseo, cioè insieme ai sadducei e ai sacerdoti rappresentava la casta più alta e più nobile del paese. Ecco, in questo lui si vantava. E lui aggiunge, e quanto allo zelo persecutore della Chiesa, lui infatti, noi sappiamo che a Paolo i primi tempi lui era un persecutore dei cristiani, Quindi chi poteva avere più zelo di lui, che si era distinto fra i più grandi persecutori della nascente Chiesa di Gesù? Ed in ultimo sentite, un tocco finale di penna della massima importanza per un fariseo che si rispetti. Ascoltate, dice, quanto alla giustizia che è nella legge, Paolo diceva, io ero irreprensibile. Capite l'importanza di questa posizione morale? Chi meglio di lui poteva vantarsi di essere veramente un qualcuno? Ma quello che lo avrebbe fatto sentire veramente importante, appena qualche decennio prima, adesso per lui non aveva più alcun valore. Lui non si vantava come quelli della mutilazione, cioè della circoncisione, no? Sebbene ne avesse tutti i suoi buoni motivi. Sentite le sue parole a commento di quanto abbiamo detto finora. Dice, ma quello, sentite, che questo è forte, ma quello che poteva essere per me un guadagno, io l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Tutto quello che lui era, tutto quello che faceva di lui un fariseo con la lettera maiuscola, aveva perso tutta la sua importanza, era diventato un peso inutile, anzi un peso dannoso di fronte al valore della conoscenza di Gesù. Ma sentite ancora quanto lui aggiunge e che diventa interessante anche per noi oggi, anche per noi. Anzi, a dire il vero, lui dice, io reputo anche ogni cosa essere una perdita di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. E questo è un pensiero che ci deve fare riflettere, cari miei. Saremmo anche noi capaci di lasciare tutto quello che abbiamo per seguire Gesù? Il centro della questione, secondo me, sta nella capacità di riconoscere chi è in fronte a noi. Gesù non è soltanto il Dio creatore, non solo dell'universo intero, ma anche il nostro. E più che questo, Gesù è un essere che ci ama fino alla follia. Domandiamoci, quanto valiamo noi, così come siamo, pieni di difficoltà e di acciacchi ai suoi occhi? Noi sta nella capacità di riconoscere chi è in fronte a noi. Gesù non è soltanto il Dio creatore, non solo dell'universo intero, ma anche il nostro. E più che questo, Gesù è un essere che ci ama fino alla follia. Domandiamoci,

0: il sacrificio della sua stessa vita, la vita di un Dio. Ecco, questo credo di capire che sia stato il pensiero di Paolo. Qui Paolo ci mette di fronte a due mondi di netto contrasto l'uno contro l'altro: il mondo della materia, del quale facciamo parte, ma e non perché la materia sia negativa in se stessa, tutt'altro, l'ha creata Dio, ma l'uso che ne abbiamo fatto noi mortali dopo l'intervento di Satana è balordo. E poi dall'altro mondo c'è il glorioso mondo dello spirito che si materializzerà con il ritorno di Gesù, che come ho detto prima non finirà più, perché il male non ci sarà più, Satana sarà distrutto per sempre. Un mondo glorioso dunque per il quale, dice Paolo, rinunciai a tutte queste cose e le reputo tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Potremmo riconoscere in questo desiderio di Paolo anche il nostro desiderio? Puntare tutto il nostro interesse verso il nuovo mondo? Quanto ci verrà a costare? Potremmo domandarci. Tagliare tutto quello che si opporrà alla nostra personale conoscenza di Gesù. Non più di questo. Questa è stata l'esperienza di Paolo. Lui era un grande agli occhi dei suoi contemporanei, ma era un piccolo agli occhi di Dio, non adatto a far parte del suo regno. Questo era quello che Paolo aveva capito, e che il sacrificio che Gesù aveva fatto e che valeva anche per lui richiedeva una sola risposta valida, una completa accettazione di questa salvezza, senza riserve. E lui termina con una sola aspirazione: di essere trovato in lui, cioè in Gesù, avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, cioè dall'obbedienza alla legge, ma quella che si ha per mezzo della fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Fantastico. Ma questo accenno alla giustizia di Dio lo vedremo la prossima volta. Anche oggi il mio tempo è terminato e devo cedere il microfono. Buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao, alla prossima volta. Adesso andiamo un canto.

se tutto va bene. Ricordatevi Media Sud, Gran Bazar con Maria Luisa, controllate la mia pagina o la sua, perché non so quello che mette questa settimana, e più Canale 31 ogni giovedì alle ore 2 p.m. Ricordatevi giovedì con Angela dalle 11 alle 12 e di nuovo assieme a noi fra 2 settimane dall'1 alle 2. Vi lascio con questo canto.

mancano solo 2 minuti alla fine del programma e dobbiamo salutarci, però voglio ricordarvi subito, Maria Luisa saluta tutti gli ascoltatori e spero che la prossima volta sarà insieme a noi.

0: fuori verso l'infinito. Ok, adesso un po' di musica, perché manca solo un minuto. Ciao, Barbara, vuoi salutare veloce?
1: Buona settimana a tutti, un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori. Ci vediamo un'altra volta. Grazie
0: per essere venuta. Ciao, spero che ritornerai ancora. Sarai sempre benvenuta quando vuoi venire alla Cece Bolzeda, tu lo sai.
1: Grazie tanto.
0: Allora vi lascio con la musica di Roberto De Santis.